viaggiato sto cambio. Come il cavo di un gatto, io tutto confio a terzo. Ci sono i mia, io mi transformo. Non mi riposa, io mi transformo. La cattedra qui, io mi transformo. Io mi arrettrella, io mi transformo. Passare vuelta, io mi transformo. Come un sex siren, io mi transformo. Me contravivo, io mi transformo. Se tal la cosa, io mi transformo. Dice cabrón.